Sonho de Cartoon.

mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case, borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. E il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Market Case di Daniele Petronelli.
1: Sono le 3:58 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, a chi viene?
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paltimele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: 25 in punto.
1: Revox, il bubinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

Vivi la musica di Revox. Solo persone 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Sono le 6 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più, acquazzoni e temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente alle zone pianeggianti del versante tirrenico, in particolare al Lazio, in serata e nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: sai le parole, vero?
1: No, volevo dire una
0: tu
1: cosa.
0: Lo sai che odio che parli sulla sigla, no?
2: Quanti?
0: A dirla.
1: Ciao. Marco Corona.
0: Sì, sono io.
1: Prima di andare in onda, Marco, facciamo questo, questo, questo, questo, questo. Io non mi ricordo niente.
2: Tutto a posto?
1: No, come, come sempre.
0: Come sempre, ma io preparo la scaletta. Pensa che io non dormo la notte per pensare a quando arriva la nuova puntata, per dire, ok, oggi cominciamo così. Poi ci spostiamo,
1: esatto.
0: E
1: invece
0: parliamo
1: la notte dopo, perché so che ci pensi te.
0: Okay. Benissimo, quindi questi sono i nostri ruoli.
3: Sveglia.
1: Quindi che facciamo?
0: Cominciamo il programma?
1: Cominciamo un programma, benvenuti!
0: Cominciamo!

0: in casa riesce ogni volta a creare una ricetta appetitosa.
1: Veramente, basta seguire i pochi passaggi importanti che bisogna
0: secondo
1: fare.
0: Secondo me è il MacGyver della cucina. Cioè,
1: è il nostro,
0: perché prende tutto.
1: Quello che c'è.
0: Quello che c'è in casa. Ah, però, questa cosa, questa modalità diversa, il modus operandi diverso.
1: Ah, dai, però, sta tosse.
0: No, stavo dicendo. Il modus operandi è talmente nuovo e originale che qualche collega
1: è un po' invidioso.
0: Perché l'ultima ricetta, per esempio, appena è stata data la scorsa settimana.
2: Che ti devo dire? Lo butto io o lo butti tu nel
1: bidone? L'invidia. Se si potesse mangiare l'invidia.
0: Parli solo per invidia, Alessandro Borghese. Ma sentiamo la ricetta di questa settimana.
1: Ho fretta.
0: Come l'ha detto?
1: Dai però che ho fretta. Okay. Io sono il cuoco, te no.
0: La
1: ricetta di oggi.
0: Fa tutto lei. Prego.
1: Gallina con la buccia.
0: Dove l'ha presa la buccia?
1: Ingredienti per 5-6 persone che quest'estate non andranno in ferie.
0: Qua.
1: Un set arredo dei Flintstone.
0: Ok. Dove l'ha visto? Ultimamente.
1: Sul catalogo. Mobili. Filetti di vitello.
0: Sì.
1: Una candela rossa. 600 grammi di fontina, una coda di cavallo, prezzemolo tritato, un video porno, un furgone pieno di noci, un furgone pieno di noci, prosciutto cotto, polpa di pomodoro, una tettona, una foto dell'ex calciatore Cerezo,
0: no!
1: Sale e pepe qui.
0: Perfetto, Cerezo, io sono Sampdoria, quindi lo conosco bene.
1: Procedimento, salare e pepare sto c***o.
3: Fuori onda.
0: Scusi, però, cioè, modo un po' in termine a quest'ora.
1: Ma la ricetta... per farci capire.
0: Certo. Ritorniamo in onda, prego.
1: Avere una visione della vita un po' particolare.
0: Certo,
1: andare a vedere i lavori stradali, interrompere la terapia poco prima dell'ovulazione.
0: Ma queste sono cose sue, diceva la sua compagna.
1: Lavare i pomodori e sbollentarli in acqua salata.
0: Sì, ma non parli
1: in una terrena color divisa dell'Argentina.
0: Adesso, se la trovo, dove cavolo la trovo? Bianca azzurra, no?
1: Mettere il vino bianco, il Nesquik, la mortadella, la sabbia del gatto, la voglia di vivere, la voglia di un bel...
0: di fare una tirata di una sigaretta.
1: Un po' di lavoro arretrato, cioccolato fondente e delle cose a caso.
0: Come ha messo lei?
1: L'impasto deve essere bello ignorante.
0: Okay.
1: Poi scolare la pasta, unire alla station wagon e servire su un uomo con un occhio più grande e uno più piccolo.
0: Guarda che è difficile questa ricetta, Se non avete capito qualche passaggio, gli ingredienti.
1: www c'è il sito. www ho visto cose che voi umani non avete mai visto. Poi ho tirato l'acqua. Grande cuoco.
0: Grande.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Per questa ricetta io ti do 10. Come i bicchieri di bicarbonato che mi servono per digerirla.
0: Anche uno basta.
4: Good morning, forever young.
0: Con

Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: che inaugura come al solito la nostra giornata. Cioè io non esco se non so che magari oggi è la mia giornata fortunata. A chi lo devo chiedere?
1: A noi dell'oroscopo. A noi? Per esempio, a ieri ho letto i compiti di mio figlio.
0: Quindi?
1: Tra le righe, gli errori, i segni rossi, sono venuti fuori i due segni.
0: Ah, ok, cominciamo col primo.
1: Sagittario.
0: Sì.
1: Questo martedì potrebbe essere molto bello per voi. Non è martedì?
0: No, infatti. Ma come? No, ma dai.
1: L'altro segno che è venuto fuori,
0: esatto,
1: è il segno del cannibale.
0: Esiste. Sì, esiste. Adesso esiste.
1: Il segno del cannibale.
0: Cari amici nati sotto il segno del cannibale,
1: per voi tutti gli umani sono buoni. Mi si ride un po', dai. Un pochino si ride.
0: Questo non è male.
1: Va bene.
0: Buoni, eh?
1: Buoni, tutti buoni.
0: Benissimo. Good morning.

0: Marchini con la K tornano con Marchino Sentita al pianoforte. Grazie. E ci vogliamo far capire anche che insomma non bravo. È solo uno bravo al microfono.
1: Sto suonando non con i piedi né con le mani, ma con qualcos'altro.
0: Con le unghie dei piedi.
1: No, no. Sto sbattendo qualcos'altro. No. Sui tasti.
0: Ma hai rovinato tutta la poesia.
1: Sono bravissimo, sì.
0: Allora, no, però qualcuno potrebbe capire male, potrebbe esserci un fraintendimento.
1: Esatto.
0: E sai che le cose. Senti un attimo cosa diceva Tiro Mancino.
2: Comprensioni sono così strane. Sarebbe meglio evitarle.
0: Aspetta, sempre.
2: Non rischiare di aver ragione.
0: Perché?
2: Perché la ragione non sempre serve.
0: E quello che volevo dire, non ti è mai capitato di essere frainteso? Delle volte in cui dici una cosa, oppure ti dicono una cosa, la capisci in un modo, ma era totalmente un altro, un'altra cosa?
1: Sì, sì, sì. Io, per esempio, l'altro giorno mi sono fermato da una ragazza di quelle al bordo per le strade.
0: In periferia, come cantava Eros Ramazzotti.
1: Cosa fai con 50 euro?
0: Lei
1: mi ha detto tutto. Sali che devo sistemare casa.
0: Cioè, ecco, e lei?
1: È salita.
0: È salita,
1: la porta a casa sistemata.
0: Va bene, ok. Sentiamo cosa è successo. Antonio Locascio, lui indignato.
3: Come Madonna si mette qui, io non ci sento, non ci capisco niente.
0: È dal benzinaio.
3: Salve, buongiorno.
4: L'aiuto io?
3: Grazie.
4: Pompa?
0: Pompa?
3: Ah, sì, grazie, però prima devo far gasolio.
4: Ma vaffanculo,
0: E qui, cioè, nel senso, aveva chiesto il numero.
1: Pompa? Sì, grazie.
0: Non spiegarla, perché c'era bisogno.
1: Ma io...
0: Così
1: non male.
0: La potresti usare, vero? E Antonio, cosa dici?
5: Io senza i marchini non so stare.
1: Che benzinaio va?
6: Good morning, Forever Young.

0: Scusami.
1: Sì, ha ragione, entriamo su questa canzone per dirvi che siamo arrivati al termine della prima ora.
2: Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
1: No,
2: tra poco per la seconda ora.
1: E sarà veramente alla grande.
2: Baba, baba.
3: Sono le 7:01.

0: di allora con i suoni di ora.
1: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane, per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola Di Muro.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: disco mi rigiro.
1: Oh, ben ritrovati. Vai. Good morning forever. Come vai?
0: Mettilo.
1: Cioè, come? Lo faccio subito.
0: Dai.
1: Perché oggi, ricordiamo, li porto dinamico. Io da casa.
0: Dinamico oggi, dinamico.
1: Non ci sono questi brani qui lentazzi su ritmo 80.
0: Dinamico.
1: Ho capito, aspetta. Spiega. Che cos'è il disco mi rigiro?
0: Il disco mi rigiro, un disco lento che non caga un po' nessuno, però vi serve. Mi serve per rigirarvi del letto. Cioè, voi quando vi girate dall'altro letto, che avete ancora l'alito pestilenziale, vi ci vuole una canzone che
1: pestilenziale.
0: Copra, che copra anche un po' i rumori che fate, perché uno fa anche dei rumori. Questo disco posso.
1: Cioè, per coprire,
0: esatto.
1: Okay, quello che fate appena svegli.
0: Te volevi essere più romantico?
1: Volevo creare una cosa poetica.
0: Okay.
1: Diciamo che non è che proprio.
0: Non era nata così.
1: No, però adesso voi ascoltatevi il lentazzo qui su Ritmo 80.

0: si evince da questa puntata che cominciamo ad avere una certa
1: età.
0: E allora cioè smettila di fare il cretino, perché hai ormai 50 anni su TikTok. Guarda che ti ho visto mentre andava questa canzone, guarda che, le cose che combini.
2: Allora, innanzitutto devi sapere che c'è TikTok, quello normale, con la, poi c'è TikTok con la C, che per gli anziani ed è, come dire, quanto manca la morte.
0: No, TikTok. Senti, comunque hai una certa età, hai un figlio, devi cercare di comportarti bene.
2: Sì, ho capito, Corona, però tu devi capire che noi quarantenni, cinquantenni, cioè, non è che cioè, siamo cresciuti in una maniera un po' strana.
0: Come siamo cresciuti, scusa?
2: Cioè, piccolo, per esempio, vedevo Tarzan, no? Andava in giro nudo, cioè, no? Oppure Cenerentola, arrivava a mezzanotte alle feste, no? Pinocchio diceva le bugie, gli cresceva la
0: il naso.
2: Aladino, era il ladro. Batman andava ai 330 con la macchina, non diceva niente a nessuno, anzi bravo. Biancaneve viveva con 7 uomini
0: in casa,
2: nani, e sappiamo che i nani sono molto,
0: E
2: poi, che ne so, braccio di ferro,
0: braccio di ferro.
2: Fumava la pipa, cazzo,
0: mangiava, era tutto tatuato.
2: Poi Batman correva a mangiare le pillole, anche Lupin, cioè Lupin, ragazzi, Lupin era un ladro, a me piaceva un ladro, ok? Pollon usava, sapevano tutti, Pollon usava la polverina bianca che portava allegria, cioè, la uso anch'io ogni tanto. La Mu
0: cosa faceva?
2: La Mu era un escort, era una prostituta, prostituta extraterrestre, tra le altre
0: cose.
2: E poi
0: pensa quando la dovevi pagare,
2: poi sei cresciuto, cioè,
0: con le tue parole,
2: tre civette sul Comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Se si presume che il dottore fosse in ambulatorio, la figlia a casa da sola, cosa fai? Fai l'amore con le civette. Cioè, tu puoi crescere così? Non puoi crescere, ho capito?
0: E Heidi, scusa, non vogliamo citare Heidi?
2: A parte il fatto che già vedi dalla sigla, no? Perché Heidi con l'altalena, non si sa dove erano attaccate le corde all'altalena. Ok? L'altalena è enorme. Ma poi, cioè,
0: io l'ho sempre segnata.
2: La capretta ti faceva ciao, sorridevano i monti.
0: Ma quindi cosa faceva?
2: Lei era l'erba di Peter. Peter era un noto spacciatore che gli dà...
3: Adesso ho capito.
2: Poi possiamo andare avanti, Remy.
0: E quindi tu dici di comportarsi bene dopo che hai visto questo esempio,
2: cioè, io
0: sono
2: cresciuto così, ragazzi. Sono cresciuto così.
0: Cresciuto.
2: Poi vabbè, dopo leggevo. Poi andavo a tagliare i capelli, c'era Lando. Succhia. La poliziotta.
0: Ma di questo ne parleremo alla prossima puntata.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: buongiorno.
1: Sì, infatti, benvenuti su Ritmo 80. Ah, c'eravate già, mi fa molto piacere. Siete con i Marchini con la K, ma adesso in compagnia della Zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la Zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la Zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta.
7: Questa Zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Giovedì 28 maggio 2026, 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Emilio.
10: Io qualche volta mi è capitato di imbattermi in pause pranzo milanesi. Mangiamo una cosetta insieme? E mi causa per cosa andavi incontro, che sembra il

0: Pensiero positivo.
1: Tutto è imperfetto. Non c'è tramonto così bello da non poterlo essere di più.
2: Tuo padre fa il ladro?
3: Perché?
2: Ha rubato 2 stelle e te l'ha messa al posto degli occhi.
3: Allora anche tuo padre fa il ladro.
2: Perché?
3: Ha rubato Ungarelli e ti è venuto addosso.
0: Le frasi del cinema.
4: Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club.

0: il resto del Marchino.
1: Esatto, andiamo con ordine, perché noi c'è una notizia che è un po' vecchia, però ha un risvolto nuovo.
0: Aspetta, non ho capito.
1: Perché questa cosa è successa anni fa,
0: sì,
1: un paio di anni fa, e poi sai, c'è la denuncia, contro denuncia, avvocati,
0: certo.
1: E adesso si va alla conclusione. Quindi la notizia in sé per sé è nuova, ma è vecchia. Non capisci. Vabbè, comunque succede così. Qualche anno fa un tipo era andato in un ristorante.
0: Sì.
1: Gli è arrivata una pizza con i vermi.
0: No.
1: E alcuni piacciono, alcuni piacciono, altri magari no.
0: Esatto.
1: E allora lui cosa ha fatto?
0: C'è chi mangia, per esempio, come primo i vermicelli, ma quella è un'altra cosa.
1: Ha ordinato una pizza con salsicce e funghi.
0: Sì.
1: Ok. Però c'erano dei vermi, ma poi uno, due, tre, nei funghi ci stai, capito?
0: Su.
1: Ok.
0: Beh, già vuol dire, sai quando ti trovi i vermi nella mela? Vuol dire che è buona, che è naturale, ma mangiatela te, scusa.
1: Vabbè, comunque in ogni caso lui dopo su TripAdvisor
0: sì?
1: ha fatto una recensione.
0: Negativa, ci sta, dai.
1: Però il problema,
0: Qual era?
1: Che però non è che tutte le cazzo di pizze che escono
0: sono coi vermi.
1: Sono coi vermi. È questo che ha deciso il giudice, perché ha detto sì. In quel momento lì tu hai trovato i vermi. Però quello che è scritto su TripAdvisor, che è veramente pesante,
0: sì,
1: non va benissimo e deve pagare 5.000 euro.
0: Addirittura.
1: Vermi e 5.000 euro per, esatto, per diffamazione al ristoratore.
0: Quindi, ha detto, attenzione, non è che escono tutte le pizze con i vermi.
1: Esatto.
0: Una su tre.
1: Capitato, sei fortunato. Un po' come le sorprese dell'omino
0: Kinder.
1: Kinder.
0: Una su tre sarà uno di noi. Good morning, forever young.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la selenella, i valori della terra.

0: Corona, tu che lavoro fai?
1: Io lavoro qui in radio, su Ritmo 80, ogni giorno dalle 6 alle 9, i Marchini con la K, Good Morning Forever Young. E tu, socio, cosa fai?
2: Stessa cosa, però meglio.
1: Modesto.
2: Modesto.
1: Sì, sì. A

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
2: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
1: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info

0: Olio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: il momento del disco dei Marchini.
1: Novità.
2: A parte il mio, la mia operazione al seno, non so se hai notato che è cresciuto.
3: No, è cresciuto, io vedo la panza più che altro, il seno lo vedo poco.
2: Ho sbagliato.
3: È sceso il seno.
2: Allora, dunque, sono ingrassato. La prima novità è questa.
3: No, la
2: ma
3: novità
2: non me ne frega niente. 52, 50, quanti ne ho?
3: Quanti mila anni hai? Ma chi se ne frega?
2: Voglio scoppiare. L'altra novità l'abbiamo ascoltata durante le puntate.
3: Sì, però
2: ma
3: c'è,
2: è finita.
3: C'è una cosa, perché ti viene sempre il dubbio, no? Quando ascolti le canzoni.
2: Intanto
3: ma se, sì, ma se questa canzone l'avesse cantata o scritta qualcun altro, come suonerebbe?
2: Faccio un esempio molto semplice. Ti appartengo. Di Ambra. Era stata proposta a Irene Grandi.
3: Ah.
2: Irene Grandi ha detto: questa merda. Però se la faceva
3: adesso nelle cene spettacolo, ti appartengo. No. Quando sei lì a cena, ti alzi e la canti.
2: E la canti, era un successore.
3: Vedi, Irene Grandi hai sbagliato. Ma ti faccio una domanda: ma se i Queen avessero scritto Freddie Mercury,
2: o
3: Brian May, cantato Lady Oscar,
2: oh,
3: sentiamo
2: come sarebbe.

0: state?
1: Bene.
0: Tutto ok.
1: Amore. Va bene.
0: Marchini, anche oggi arrivo con una frase che rivoluzionerà la vostra giornata.
2: Oh, addirittura.
0: L'acqua è un bene prezioso.
1: Vero, sì.
0: Non sprecarla. Bevi vino.
2: Ma no, Marchini.
3: Ma no, Franci.
1: Hai ragione.
4: Good morning, Forever Young.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Non so leggere per te.
1: Allora, socio, scusa se utilizzo questo sottofondo, ma oggi l'argomento è hot.
0: Ah,
1: sì, perché
0: lascia però
1: Guido
2: il sondaggio, lo lancio io.
1: Vai.
2: Praticamente Laura Chiatti tempo fa diceva:
1: sì,
2: non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, ad aspirare polvere, a fare le faccende.
0: No,
2: diceva che praticamente gli si abbassava l'eros,
1: capito?
2: Anzi, che lo uccideva proprio. Quindi a questo punto, cosa uccide per voi l'eros? Questa è la grande domanda.
1: Sì,
2: il sondaggio di oggi.
1: Vai.
2: Bella zì.
0: Allora, io volevo difendere Laura Chiatti, nel senso che Laura Chiatti lei non ha mai fatto queste cose, a casa sua c'è penso qualcuno che gliele faccia, quindi
1: certo,
0: lei non ha mai pulito e quindi non capisce che quando il marito dà una mano, dà una mano,
1: dà una mano.
0: Se lei avesse avuto la fatica, avesse fatto la fatica di lavare i piatti eccetera eccetera, se un uomo gli fa quel lavoro lì, ringrazierebbe. Chiusa parentesi, va bene.
3: Secondo me quello che uccide l'eros è la scarpa ballerina.
0: Bravo,
3: non si può,
0: bravo,
3: veramente non, no.
1: No,
3: io abolirei le ballerine.
1: Anch'io,
3: da subito.
4: Cosa mi uccide l'eros?
1: Sara.
4: Risvoltino a parte, la menopausa. Oh signore,
1: davvero?
4: Boia che l'ha inventata.
1: Senti, Sara, puoi chiedere a tuo marito?
4: Marco vuole sapere cos'è che ti fa calare l'eros.
5: Sei fuori?
4: Perché?
5: A me non mi cala mai.
0: No.
4: Purtroppo lo so.
1: Sei proprio attaccato.
6: Allora, Marco, cosa uccide l'eros? Quando bevi,
1: quando bevi
6: l'alcol, per me ti fa perdere un po' quell'attrattiva, quell'eros. In particolare se bevi il Ramazzotti.
7: Dopo questa battuta abbandono.
0: Anch'io
1: l'eros. No.
8: Invece per me è il contrario proprio, avere vicino un uomo che fa una che non fa una beata massa, come mi è anche successo, che addirittura sono dovuta scendere io dalla macchina per montare le catene, perché manco quelle sapeva montare, veramente. Dai.
1: Cosa?
8: Cioè, una lampadina la vogliamo cambiare o no?
0: Allora,
8: viva Dio!
0: Lampadina ci arrivo. Le catene lascio la macchina lì.
1: Ci arrivo.
0: Piuttosto te.
1: Non
0: ci arrivo.
1: Con la tua altezza.
0: No, le catene no, catene ragazzi, la catena è un incubo.
1: Catene davvero? Vogliamo parlare? No, no, lasciamo stare. Grazie per i vostri contributi.
9: Good morning, Forever Young.
10: Con Marco Corona e Marchino.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi...
5: Chi sei? Info su deghi.it.

0: chiederti una cosa.
1: Perché eri
0: prima
1: un
0: lo so, eri prima che messaggiavi, di solito sono io quello che non è distratto durante il programma.
2: C'era bisogno di dirlo, cioè. No, è perché praticamente ho due giorni la prossima settimana che devo andare via. Stavo cercando una sistemazione, un appartamento di poche cose.
0: Ecco perché, perché è arrivato un messaggio. Stai messaggiando col numero della radio, tra le altre cose.
2: Vabbè, ho mandato un messaggio, ho chiesto se c'era disponibilità.
0: È arrivato.
2: C'è disponibilità.
3: Allora, ti volevo dire.
2: Sì.
3: Se tu hai bisogno di una sistemazione, io ti posso aspettare. Basta che tu mi avvisi un giorno prima o magari due giorni prima.
2: Ok,
3: io ospito e dormirai o in camera o qua in sala cucina.
2: Va bene.
3: Ti piace dormire insieme con me, non è un problema.
2: No.
3: Però non ti preoccupare che non facciamo l'amore.
2: Tranquillo.
3: Non pensare queste cose qua, ok?
2: No, io non l'ho pensato.
3: Possiamo anche rimanere molto professionali, però dipende da te. Se magari tu devi. Non so, tu magari facciamo esempio che si starai in calore.
2: Io!
3: Però non lo so cosa succede poi.
2: Ma come lo sai come succede?
3: Ok, ciao.
2: Ma non sono mica un cane che sono in calore, scusa.
0: Non lo so.
2: Cosa?
0: T'ho visto prima alzare la gamba. Comunque.
2: Allora. Scusa, posso ritornare un attimo? Scusa, se non ho capito bene il concetto.
3: Allora, se tu ti piace dormire insieme con me, non è un problema.
2: Ma io non voglio dormire con lui.
0: No, ma
3: se starai in calore.
0: Se sei in calore quel periodo.
3: Però non lo so cosa succede poi.
0: Ciao. Ciao. Allora, a posto, confermiamo.
2: Che conferma?
0: Corona viene.
3: Ok, ciao.
2: Ma cosa? Non è vero!
0: Sentiamo. E Corona farà il programma in piedi. Ciao.
4: Good morning. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, Hong Kong Syndicate, Too Much.
5: Hard work to keep you satisfied, a workman better sleep at night, too much.
4: Dal 1985, Narada Mike.

0: nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Duran Duran, New Moon on Monday e Enrico Ruggeri, Nuovo Swing.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira quattro navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: sa di felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Ritmo 80, è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Speed, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di maggio del 1993, il mese protagonista della Retro Parade che sta per andare in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Sono pronto anche per quest'oggi a proporvi tre fantastiche canzoni, ovviamente nelle posizioni che vanno dalla numero 3 fino alla numero 1. Cominciamo quindi subito dalla posizione numero 3, occupata dai Bliss

0: grande successo della poetessa del rock Patti Smith, ripreso in chiave dance ovviamente dai Blistim. Il motivo era quello intitolato People Are The Power e lo abbiamo incontrato alla numero 3 della nostra Hit Parade. Siamo pronti a salire di una posizione in avanti per ascoltare gli Hazel Bass. Un'altra canzone fortissima è quella che stiamo per ballare insieme. Si intitola All That She Wants.
1: Hit Parade!

È questo probabilmente il disco che ha fatto conoscere gli Hazel Bass agli addetti ai lavori nel maggio del 1993. Era il motivo intitolato All That She Wants, con il quale questo gruppo olandese si piazza alla numero 2 della nostra Hit Parade. Hit Parade che vede trionfare una delle mie cantanti preferite. Lei si chiama Robin S e il motivo è quello intitolato Show Me Love.

0: canzone poi ripresa in varie versioni da Edis Zocchi degli anni a venire, ma quella del 1993 rimane sempre la versione più bella, l'originale ovviamente. Era Robin S con Show Me Love, che si piazza al vertice della nostra Hit Parade, classifica che si conclude così ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 nel doppio appuntamento che non dovete assolutamente perdere, quello che vi porta in casa, al mare, in montagna, in barca o in campagna, ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: la ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
5: perché se non dighi...
8: 2026, info su dighi.it.

0: ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Desireless. Voyage, voyage.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas, i Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: MasterCheck 90.
12: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
13: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
14: E nei weekend alle 20.
13: In versione extended full show.
15: MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 28 maggio 2026, 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Emilio.
6: Io qualche volta mi è capitato di imbattermi in pause pranzo milanesi. Mangiamo una cosetta insieme? E mica lo sapevo cosa andavi incontro. Che

0: il pensiero positivo.
1: Tutto è imperfetto. Non c'è tramonto così bello da non poterlo essere di più.
2: Tuo padre fa il ladro?
3: Perché?
2: Ha rubato 2 stelle e te l'ha messa al posto degli occhi.
3: Allora anche tuo padre fa il ladro?
2: Perché?
3: Ha rubato un garelli e ti è venuto addosso.
0: Le frasi del cinema.
4: Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club.

0: Il proverbio.
1: Esamina ciò che viene detto, non quello che parla.
2: Tu prima di parlare di me ti devi lavare la lingua.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Al ristorante. Cameriere, ho appena ordinato dei nidi di rondine. Cosa mi consiglia come contorno? E cameriere, pezzi da cornicione.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: puzza di felicità. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi...
4: Info su Devi.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con
1: dal 1983 Duran Duran, New Moon on Monday. Dal 1983, Daddy Hall, Say It Isn't So. Dal 1986, Alison Moyet, Is This Love.

0: nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 in punto.

0: Radio 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Kim Wilde, Kids in America e Spandau Ballet, How Many Lies.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Yeah.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 70s,
0: un disco degli anni 70.

0: quanto sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

1973, i Doobie Brothers, Long Train Running, probabilmente l'immagine del treno, no, il Long Train Running, il treno che va via, il lungo treno che corre. Insomma, una delle più iconiche della storia del rock classico. In realtà è una canzone dove il centro è posizionato, al centro della canzone è posizionata l'amore assoluto, non l'addio, i pianti, i saluti classici che hanno simboleggiato i treni in partenza. Così, grande romanticismo, perché i rockers sono fondamentalmente dei romantici. Andiamo avanti, 1982, rimaniamo più o meno nella stessa atmosfera, come dire, no? E dei rocker, amanti del rock classico.

0: Beatles degli Ace of Base, appena risentita qui su Ritmo 80 nella nostra mattinata esagerata in Gimme 4, e abbiamo sentito dall'82 invece Rock the Casbah dei Clash, dal 73 Long Train Running dei Doobie Brothers. Abbiamo poi cominciato il tutto con un pezzo del 68 Eleanor dei Turtles. Vi devo salutare, vi ringrazio, veramente è stato molto bello, grazie, rimanete con Ritmo 80 e la radio Forever Young, e alla prossima.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non...
4: Info su deghi.it.

0: 1984, The Psychedelic Furs, Heaven. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Ascolta Mix Clock, hai ascoltato Toto, Hold the Line e Edoardo Bennato, il gatto e la volpe.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classica.

0: ready? Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80 nella versione corta?
2: Oh my god!
1: Cominciamo questa bella puntata con i Tune Unlimited.
3: Hai visto il video Daniel Jack?
1: No!
3: Dove c'è lui, lei là.
1: E lui nel...
2: Ok!
3: E c'è uno scenario tipo mega flipper e loro in pratica sono in close up, cioè in, mamma mia, in campo ristretto sono nel flipper enorme, no? In campo allargato c'è il flipper vero e quindi in quadro nel flipper vero, poi il flipper finto, loro fanno il video.
4: E poi il flipper vero,
3: e poi anche il flipper il delfino.
1: Tune Unlimited con No Limit per cominciare questo Master Check con Cecco Corvace e Dennis Jack dal 93.
3: Dennis Jack dal 93, sono andato qua con la macchina del tempo perché l'ho attaccato a Dennis Jack 93.

questa decade fantastica che celebriamo tutti i giorni dal mezzogiorno e 30 in poi e poi dalle 19:30 in poi, ma soprattutto lo facciamo anche lungo al weekend 20-21, sabato 20-21, domenica. Arriva Don't Pen, questa è You Don't Know Me. Però visto che questi qua fanno no, e lui calami col no, fai un no.

0: ottima, virtuosissima mixata, questa bella puntata con Dennis Jack, Cecco Corvace, questo Masterchef 90 su Ritmo 80 finisce qua. Abbiamo chiuso con Scatman John con Scatman's World dal 95, bella traccia, bella canzone, bello lui, mica tanto, però vabbè, buon anima, celebriamolo perché ha fatto veramente due o tre cose esportando, catapultando nella dance questo slang, questi rap del non senso, un po' come Pleasing Con Natural and Chuso di Adriano Celentano. Scatman John con Scatman's World a chiudere questa puntata, e quindi grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, state su Ritmo 80.
1: I wanna welcome you to Scatman's World.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef.
2: Con Cecco Corvace e Dennis Jack.
4: We'll be back.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: balla. La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: 1985, King, Alone Without You.
1: Alone without you, won't you pass the phone, someone pass the phone.
0: Dal 1988, King Wild, You Came.
2: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale

0: Massimo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Miguel Bosé, Super Superman e Diana Est, Tenax.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: mappa di felicità.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

Ci siamo pronti, i dischi sono a posto, o meglio, sono lì, li prenderemo, li suoneremo, ma fra un attimo, prima la sigla. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, buon pomeriggio da Davide Ferrarini, buon pomeriggio a tutti gli artisti che abbiamo invitato oggi, perché via via suoneranno dal vivo tutto quello che ascolterete. Non ci credete? Continuate ad ascoltarci, perché i primi ad esibirsi su questo bellissimo palcoscenico si chiamano The Superman Lovers. Questa è Starlight.

Riguardo a questo It's a Real World di Molella, ci sarebbe un discorso da fare, perché c'è stato un momento, esattamente il momento in cui usciva questo disco di Molella, che, fateci caso, dovreste un attimo ascoltare tutti i dischi usciti in quel periodo, in Italia ovviamente, perché questa è chiaramente una produzione italiana, di colpo rispetto a quelli usciti un anno prima si erano riempiti di suoni in maniera assurda. Lo sentite quanto è bello pieno pieno, no? Esatto, poi è passata anche questa moda e si è andato su altro. In ogni caso il disco di Molella è godibile. It's a Real World nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Live and Joy, Dreamer.

quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, ben ritrovati, bentornati, siamo sempre qua, io Sabino Pastore e Davide Ferrarini che sta suonando questo di Black Machine, si chiama AUG, ma questo lo sapete già perché riflettevamo proprio su questa storia, cioè funziona ancora, se lo metti la gente si alza, balla, c'è niente da fare, Black Machine, disco semplice ma molto molto bello, come questo di DJ Dado, si chiama Gimme Love.

Vi siete resi conto del fatto che un qualsiasi DJ oggi, se arriva il classico ospite e gli chiede, sai, ci metti un po' di anni 90, il primo che mette è sicuro ha scelto tra questo, cioè il disco di Hathaway che si chiama What Is Love, oppure Snap Rhythm Is a Dance. Di solito si inizia così la sequenza, è un classico ormai, per quello noi non lo facciamo mai, ovviamente, perché siamo diversi, anzi sicuramente migliori, perché siamo

pomeriggio, bello davvero, siete all'interno dei Ballatissimi, un pomeriggio che scivola via tranquillo, ballando e ascoltando la musica più bella appunto da ballare degli ultimi anni, anche di molti anni fa, come questo di Bellamour. Ancora più indietro possiamo andare? Perfettamente, perché adesso c'è un altro disco storico, quello che ha segnato l'estate 1999,

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror?
0: Internet dove c'è un paese.

Set Me Free, Set Me Free. Il disco però non si chiama così, o meglio, e questa è la parte tra parentesi, il disco si chiama Hands Off e lei l'avrete riconosciuta forse dalla voce, e Joy Salinas, voce riconoscibilissima, anche perché quanti ne abbiamo ascoltati di Joy Salinas negli anni. Ora c'è Fargetta, questo è veramente bello, si chiama Music.

0: Blue Little Dance, Make a Little Love, Get Down Tonight. Il disco originale probabilmente lo conoscete, questo di Bambughi ve l'abbiamo fatto ascoltare oggi, così vi abbiamo dato qualche minuto di vera felicità con la musica qui su Ritmo 80, ma qui su Ritmo 80 siamo felici tutto il giorno, perciò continuate a stare con noi per tutto il giorno, per tutto il pomeriggio, per tutta la notte. Noi però torniamo domani alle 14 con un altro appuntamento con i Ballatissimi. Se proprio siete in astinenza potete ascoltare il nostro podcast dal nostro sito, che è ritmo80.it, con 80 ovviamente scritto in cifre. Da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986, Pet Shop Boys, Opportunities. Dal 1985, Go West, We Close Your Eyes.
5: We close our eyes, we never lose a game. Imagination never lets us take the blame.
4: Dal 1986, Michael Cretu, Gambit.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: Lessons in Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire "Oddio, me lo ricordo"?
3: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo. Ti sblocco
2: un ricordo. Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tua casa, il tuo clima.
2: Code, tell me something. You can play a BS.

0: Story, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran, parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica in provincia di Teramo hanno eseguito un'operazione in Puglia arrestando i componenti di una banda accusata di assalti agli sportelli automatici di banche e uffici postali nel Teramano. Il blitz simultaneo è stato condotto a San Severo, Cerignola e Trinitapoli con il supporto delle compagnie territoriali locali e di reparti speciali, tra cui unità cinofile, elicotteri e lo squadrone liportato, cacciatori carabinieri Puglia. L'indagine è portata avanti dal nucleo operativo e radiomobile di Alba Adriatica insieme ai carabinieri di Martinsicuro, era partita dopo 2 tentati furti a bancomat nei comuni di Colonnella e Martinsicuro. Gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti dalla procura di Teramo, che ha chiesto e ottenuto dal GIP del tribunale le misure cautelari nei confronti degli indagati. E restiamo sempre in Puglia, questa volta la terza, nel Tarantino, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri dopo un acceso confronto tra il neosindaco Giuseppe Cristella e il comandante della polizia locale, Sandro Frigiola. La discussione sarebbe nata da un incontro istituzionale sull'organizzazione del lavoro della polizia locale. Secondo la lista civica del sindaco, Cristella avrebbe sospettato che il comandante stesse registrando il colloquio e avrebbe interrotto la riunione chiedendo chiarimenti davanti ai dipendenti comunali. Dopo il litigio, entrambi sono stati accompagnati in ospedale in stato di agitazione. Il sindaco, colto da malore, è stato ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Castellaneta. I carabinieri stanno ora ricostruendo l'accaduto. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Masterjack 90. La storia della dance con Cicco Corbasce e Dennis Jack.
7: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nei weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
6: Masterjack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
3: perché se non Dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it. We'll be right back.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritorna anche per quest'oggi in onda sulla radio ufficiale dei Forever Young, e chiaramente vi parlo di Ritmo 80, il nostro consueto appuntamento con la Rit Parade. Toccheremo quest'oggi il mese di maggio del 1976. Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi dalle Le Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da un funambolico personaggio che ebbe gran successo nella prima metà degli anni 70. Lui è Afrique Simon e il motivo è quello intitolato Ramayah.

canzone ballatissima ma anche virtuosismi quasi da circo resero a Fleximon uno dei personaggi più famosi a cavallo tra la prima e la seconda metà degli anni 70. Il motivo ascoltato in terza posizione della nostra Race Parade era quello intitolato Ramaya. Pronti a salire di un gradino in avanti per ascoltare delle meravigliose fanciulle. Loro sono le Silver Convention e il loro motivo è quello che si intitola Fly Robin Fly.

probabilmente uno dei primi dischi acquistati dal sottoscritto quando cominciò la carriera da disc jockey. Era Fly Robin Fly per le Silver Convention alla posizione numero 2 della nostra speciale Red Parade. Ma attenzione, perché stiamo per ascoltare la canzone regina della nostra classifica. La vetta della Red Parade di quest'oggi è occupata da Jimmy Bohorn e il motivo è quello che si chiama Give Me Some.

0: Un'altra canzone davvero storica si piazza in vetta alla nostra Rock Parade del mese di maggio del 1976. Era Gimme Some per Jimmy Bohorn. A questo punto io posso solamente dirvi che ci ritroviamo ogni giorno qui sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30 per il doppio appuntamento con la nostra speciale classifica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Io vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror?
1: Internet dove c'è un paese.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Mandy Smith, Positive Reaction. Dal 1989, Rod Stewart, This Old Heart of Mine.
1: I love you, yes I do, this old heart.
0: Dal 1989.

0: Been thinking about you.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre, Ti sblocco un ricordo vi permette di rivivere alcuni dei momenti e delle emozioni di chi ha vissuto negli anni 70, 80 e 90. Sono Tommy Venturini e tra poco vi farò ricordare quei mezzi indimenticabili, alcuni dei motorini del passato che per noi erano sinonimo di autonomia. Ci hanno accompagnato per tutta l'adolescenza, dal primo appuntamento alle scampagnate con gli amici, insomma, in momenti della nostra vita che sicuramente non abbiamo dimenticato. E poi andremo a ricordare un programma televisivo che si chiamava Il Grande Gioco dell'Oca. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi, su Ritmo 80. You might.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate il Booster, il 50, il Grillo e lo Scarabeo? Erano solamente alcuni dei mitici motorini che hanno fatto parte della nostra vita, sotto la pioggia, la grandine, il freddo o sotto il sole cocente che bruciava la sella. Perché avere un motorino voleva dire entrare nel mondo dei grandi e poter cominciare a muoversi in autonomia. Lasciamo da parte la mitica Vespa, che gode ancora di vita propria, e andiamo a ricordare alcuni motorini del passato. Possedere un 50, per esempio, era il top, uno dei modelli più desiderati, il re dei cosiddetti tuboni. Praticamente era la moto di chi non poteva permettersi di comprare una moto vera. Se invece volevi un piccolo carro armato, allora sceglievi il Booster, uno tra i più innovativi negli anni 90, con quelle ruote enormi tipo aereo, con le quali potevi andare ovunque. Era il re delle impennate, praticamente la ruota davanti era un optional. Di tutt'altra categoria, ma non per questo di minor successo, il Sì della Piaggio, praticamente la versione di lusso del Ciao. Aveva la sella più comoda, l'ammortizzatore invece del telaio rigido e anche un piccolo vano sottosella. Stesso segmento anche il Grillo, sempre della Piaggio, un nome simpatico per far presa sul pubblico giovane. Era più piccolo degli altri, più leggero e anche maggiormente manovrabile, e aveva le frecce, cosa non da poco per chi fino a quel momento era stato obbligato a mettere fuori un braccio per indicare la direzione. Ma vi ricordate lo slogan del Grillo? Riascoltiamo lo spot dell'epoca.

0: entro 50.000 lire per un 50 da buttare se compri un grillo entro il 30 giugno.
1: Al grillo, finalmente una faccia nuova.
2: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: 3, 2, 1, via.
2: Sigla!
3: Oggi parliamo del grande gioco dell'Oca, un programma televisivo trasmesso a metà degli anni 90.

0: Le edizioni sono state solamente due, entrambe condotte da Gigi Sabani, affiancato nella prima edizione da Gio Squillo e Simona Tagli, mentre nella seconda edizione da Alessia Marcuzzi e Paola Saluzzi. Joslen ne curò la regia, intervenendo comunque molto spesso durante lo svolgimento delle puntate.
1: Giochi veramente spericolati, ma mai pericolosi.
2: No, mai pericoloso, perché il pericolo è sempre una cosa che si deve calcolare.
0: Il gioco prevedeva che quattro concorrenti, contrassegnati dai colori rosso, blu, verde e giallo, si affrontassero in una gara simile al gioco dell'Oca su un maxi tabellone di 63 caselle.
2: Questa prova abbastanza difficile sopra la piscina, dove l'acqua impediva al concorrente di passare sotto le rocce.
0: A turno, partendo dalla casella 0, i concorrenti lanciavano dei dati.

0: dadi virtuali e avanzavano così del numero di caselle pari alla somma dei due dadi. Ogni punto ottenuto con i dadi aumentava il montepremi del concorrente di una cifra stabilita, che al tempo era di 100.000 lire.
1: Via! Primo lancio! 50 punti!
0: Raggiungendo poi alcune caselle, chiamate caselle oca, il concorrente raddoppiava il punteggio ottenuto e avanzava nuovamente del punteggio ottenuto con i dadi. Il concorrente che raggiungeva esattamente la casella 63 veniva considerato vincitore e si aggiudicava l'intero montepremi. Alla maggior parte delle caselle del tabellone era associata una prova da affrontare o una penitenza da subire. Si andava dalla lotta nel fango al celeberrimo schiaffo o bacio, al ristorante cinese dove il cuoco preparava un disgustoso piatto che il concorrente era costretto ad assaggiare, fino al classico tunnel dei serpenti, nel quale i concorrenti dovevano trovare la chiave per poter uscire da questa viscida situazione. Siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette. Lascia!

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi verdura di Lidl, vale davvero, eh?

nell'ottica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1980, Bob Marley, Could You Be Loved? Dal 1985,

0: dal 1985 Ray Parker Jr., Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.
1: 80. Sono le 18 e 30.

0: Step, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerúndolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerúndolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Cerúndolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP: ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C, martedì 2 giugno si giocherà alle 21.15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 14.55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non...
4: 2026, info su deghi.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1985, Lime, Unexpected Lovers. Dal 1982, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Dal 1984, Aha, Take on Me.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Billy Joel, Uptown Girl e The Real Thing, Can You Feel the Force?
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Hit, apri ritmo 80.
5: Subito, Michael.
6: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
7: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
6: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
8: Ci puoi giurare.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Parte un'altra puntata di Master Check 90 su Ritmo 80 Short Version, che comincia anche quest'oggi con un sacco di bella musica dei 90s, ma soprattutto anche questo giro roba iconica, di quelle che poi in pratica vi fanno amare i 90 di brutto, anche se magari siete nati molto dopo, tanto prima. I 90 sono una roba bella, soprattutto se ascoltate queste tre tracce qua, che in qualche modo li caratterizzano soprattutto sotto il profilo dance, sotto il profilo della musica pop dance tanto esportata anche in radio. Quanto sono stato attendibile in questo, dillo?
4: Roba veramente seria.
3: Allora, cominciamo.

0: erano i Cappella con You Got to Know. Dal 93 a questo punto arrivano i Datura con Erba del
1: drago.
0: Sì, il drago fumato, minchia. Allora, dove sto? Aspetta che mi sto fastalata. Snoof, snoof, che brucio. Erba del drago. Allora, Erba del diavolo.
2: Datura.

0: lì, bella, che poi questa qua ha funzionato soprattutto nel nord Europa, infatti è stata in pratica poi dopo distribuita per esempio al sud in Italia molto dopo, però io mi ricordo che era già il 91 avanzato che l'ascoltavo in Germania quando andavo a trovare i miei, insomma i miei parenti, visto che sono pochissimi in tedesco, ma anche va bene, sono pochissimi in tedesco. Captain Hollywood Project Impossible dal 92. Per cominciare quest'oggi abbiamo ascoltato questa puntata che ho ribattezzato iconica, Cappella con You Got to Know dal 93, poi dopo Datura con gli Erba del Diablo dal 92, poi dopo dal 92 stesso anno, ma a different song, Captain Hollywood Project con Impossible. Grazie a tutti da Check, l'appuntamento per la prossima, visitateci sulla nostra pagina Facebook MasterCheck 90, grazie a Dennis Jack per la parte super mixata e state su Ritmo 80, Forever Young.
1: MasterCheck 90 con Checco Corbasce e Dennis Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio su anyplenitude.com.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 29 maggio sulla nostra penisola con ancora pressione atmosferica alta, seppur disturbata da correnti umide e fresche da est, responsabili di locali note instabili, più probabili sull'Appennino Ligure ed anche tra Toscana e Lazio. Si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il clima sarà ancora caldo, ma leggermente più sopportabile rispetto alle giornate precedenti. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla per i Trebi Meteo.
0: Ritmo 80.
1: Sempre in forma.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radio Ritmo 80 manda.
6: I rimandati.
1: I rimandati.
7: Il meno bello.

La canzone dei Jackson 5 che si chiama ABC dal 1970, canzone che dà anche il nome all'album dei Jackson 5, con delle canzoni, con dei pezzi fantastici all'interno, veramente uno di quegli album che probabilmente in America ha fatto la storia, e è anche grazie a questa canzone che è diventata una di quelle canzoni che rimangono in eterno. 1970, adesso 1980.

0: abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che comincia il casino.
1: Morning, fai la
2: con Corone Marchino, che radio è.
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Siamo anche un programma informativo, esatto. Spesso e volentieri le notizie passano anche da queste parti, grazie Palermo. Al resto del Marchino. Dove esatto. È Palermo?
4: Palermo è, lo so, questa volta lo so, vicino a Osta,
3: Osta.
4: No, Palermo è in Sicilia.
3: Salutiamo sappiamo. Tra l'altro tutti gli amici siciliani che sono in tanti e ci seguono anche sui social. Allora, notizia che arriva da Palermo.
4: Due donne fermate con la cocaina in auto. I carabinieri però dopo un controllo hanno fermato queste due donne dentro... avevano la cocaina. Modiche quantità, ma sufficienti per
3: fermarle. Comunque fermarle e portarle.
4: Le due tornavano dal tribunale dopo che avevano ricevuto un arresto per droga. Te vai in tribunale.
3: Vai in tribunale.
4: Cioè, allora ti fai arrestare per cocaina.
3: Sì.
4: Vai in tribunale.
3: Sì.
4: Ti arrestano, vai in tribunale, fai tutto quello che devi fare.
3: Poi magari, eccetera, eccetera.
4: Poi dopo torni a casa perché non lo so, devi fare gli arresti domiciliari. Non lo so come. Durante il tragitto trovi ancora della cocaina, ti fermano, ti arrestano, vai in tribunale.
3: Ma
4: potremmo andare avanti
3: il Monopoli?
4: Così. Le salutiamo queste signore.
3: Riparti dal via. Cioè,
4: complimenti. Il giudice, oh, benvenuto. Ma aspetta, ancora voi. La vostra sedia è ancora lì, ancora calda da prima.
0: I rimandati.
1: La compilation della gang

0: torneranno tra poco. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Ti sblocco un ricordo.
1: Drive-In è stato lo show degli anni Ottanta, capace di cucire il vecchio varietà televisivo a qualcosa di diverso. Gianfranco D'Angelo, Ezio Greggio ed Enrico Beruschi erano deputati a fare da raccordo tra i tanti nuovi volti che si affacciavano alla notorietà. Tra questi Giorgio Faletti, Sergio Vastano, Enzo Braschi, i 3-3, Francesco Salvi e Sergio Pistarino. E poi c'erano anche nomi già conosciuti come Massimo Boldi, Teo Teocoli e Zuzzurro e Gaspare.
2: Buonasera, per la serie L'elezione di tecnica...

0: Maestro Teomondo Scrofalo, eccolo qui.
1: Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio non si lasciavano sfuggire ad ogni puntata l'occasione per ripulire il portafogli di Beruschi, disposto a tutto pur di scampare all'ira funesta dell'insopportabile moglie Margherita e a fare colpo sulla cassiera procace di turno, Carmen Russo o Lori del Santo.
2: Oh, ma signor Beruschi, com'è affascinante, conciato come Lucio Dalla!
3: Ma sai, Lori, forse sarà per via della scollatura.

0: rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Giovedì 28 maggio 2026, 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Emilio.
4: Io qualche volta mi è capitato di imbattermi in pause pranzo milanesi. Mangiamo una cosetta insieme? E mica lo sapevo cosa andavo incontro. Che sempre

0: Pensiero positivo.
1: Tutto è imperfetto. Non c'è tramonto così bello da non poterlo essere di più.
2: Tuo padre fa il ladro?
3: Perché?
2: Ha rubato 2 stelle e te l'ha messa al posto degli occhi.
3: Allora anche tuo padre fa il ladro.
2: Perché?
3: Ha rubato un Garelli e ti è venuto addosso.
0: Le frasi del cinema.
4: Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club.

0: Il proverbio.
1: Esamina ciò che viene detto, non quello che parla.
2: Tu prima di parlare di me ti devi lavare la lingua.
0: I rimandati.
3: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: peggio di Ritmo 80.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche se...

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per bancoalimentare.it.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da ritmo 80.

0: Stella Dance con Cecco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388 6576 123. Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo plate case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì.